0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574482. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Radio Chvenebury.